che non si dimentica, questo dice in questa canzone Elisa, canzone nuova, si chiama Kintsugi qui su Radio Selene. È venerdì, quindi domani, anzi magari già qualcuno stasera ha già voglia di divertirsi, domani c'è un appuntamento imperdibile per noi di Radio Selene, ma anche per voi magari curiosi che verrete dalle parti di Altamura. Noi sicuramente vi aspettiamo domani, che è il 3 di ottobre dalle 10, perché saremo in diretta ad Altamura per quanto riguarda il Federicus, questo appuntamento con il Medioevo, il fascino del mondo dell'imperatore Federico II di Svevia. Quindi domani la nostra Maria Rita Minoia e Stefano Alicchio vi racconteranno un po' tutto quello che è il grande corteo storico, tutto quello che accadrà. Se siete curiosi, insomma, dalle 10 noi saremo lì, e poi ovviamente c'è molto altro, c'è questa grande novità di questa edizione 2026, la grande arena spettacoli, artisti internazionali, c'è di tutto, c'è veramente di tutto, cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Se volete sapere un po' di più, www.federicus.it, e potete acquistare il vostro ticket su postoriservato.it. quindi domani noi siamo lì a partire dalle 10 in diretta su Radio Serena d'Altamura. Adesso c'è Samuel. Quanto

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

Castley, che non è solo Never Gonna Give You Up, sa anche emozionare, sa anche far piangere. Questa è la sua Cry for Help 1991. Siete su Radio Selene. Voglio parlare di un festeggiamento importante, perché compie 16 anni la bandiera arancione a Orsara di Puglia. Siamo sui Monti Dauni, quindi siamo in provincia di Foggia, e domenica 4 ottobre, proprio nel comune dei Monti Dauni, si terrà la caccia ai tesori arancioni. Innanzitutto spieghiamo che cosa significa bandiera arancione, tesori arancioni. La bandiera arancione è assegnata dal Touring Club Italiano perché è un comune, Orsara di Puglia, di interesse turistico ambientale, e l'ha ricevuta appunto 16 anni fa, quindi siamo nel 2010. Cosa consiste? Una caccia al tesoro a squadre, non competitiva, durante la quale i visitatori scopriranno i luoghi più belli, significativi e misteriosi di Orsara di Puglia. Tutto si svolgerà tra le 10 e le 16 e i partecipanti saranno accolti, quindi questa è già una cosa molto interessante per i mangioni come me, con una degustazione di prodotti tipici nei giardini di Palazzo De Gregorio, nel centro storico di Orsara di Puglia. Abbiamo parlato qualche giorno fa di Orsara di Puglia qui su Radio Selene. Tra i luoghi sarà possibile anche visitare la chiesa di San Nicola, anche per ammirare la sua statua lignea di Dante e di San Francesco, e il museo di arte contemporanea che si chiama Andreas Luti. Quindi se vi trovate da quelle parti, per esempio so che magari dalla provincia di Bari è un po' lontana, però se avete voglia di fare una gita da quelle parti, a Orsara di Puglia domenica 4 ottobre si festeggiano i 16 anni della bandiera arancione del Touring Club.

anche Stevie Wonder nel nostro pomeriggio su Radio Serena. I Just Called to Say I Love You, 1984. Ma qualche giorno fa, pochissimi giorni fa, esattamente il 28 settembre, ha compiuto 50 anni. Probabilmente l'album più famoso, migliore anche probabilmente di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. 50 anni, vi dico due nomi così: Pasta in Paradise, Isn't She Lovely, As, Sir Duke, eccetera eccetera. Quindi qualche giorno fa ha compiuto gli anni, 50 anni, un album impressionante della nostra musica. Adesso ascoltiamo una collaborazione fra due generazioni molto diverse tra loro, ma che si sono unite e si sono trovate molto bene. Biagio Antonacci e Safe insieme, Spiritual E.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Penso io ad accompagnarvi in questo venerdì pomeriggio su Radio Selene. Ciao, sono Mariano, almeno fino alle 19, quindi state tranquilli. Subito tre canzoni, la prima di Millie Turner, poi Gianna Nannini con Meraviglioso Errore e One Republic con Sink or Swim.

Sink or Swim, si chiama così questa canzone dei War Republic qui su Radio Selene. Adesso torniamo indietro esattamente al 2004. Vi sarà capitato, con l'avanzare dell'età, a un certo punto di sentirvi un po' smarriti perché passa l'età, magari i vostri amici o le persone intorno a voi cambiano, fanno scelte diverse, vanno avanti mentre noi siamo bloccati. Ecco, le persone cambiano, lo dicono i Keane in questa canzone appunto del 2004 su Radio Selene, che si chiama Everybody's Changing.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Avete un segreto per raddrizzare una giornata storta? Se volete mandare un messaggio 347-7272-274, ne parliamo tra poco qui su Radio Selene. Adesso subito, Noemi, tu cosa fai questa sera? E poi dal 2005 Gwen Stefani con la sua Cool.

frontman dei No Doubt, Gwen Stefani dal 2005 con la sua Cool qui su Radio Selene. Giornate faticose, beh, possono esserci, possono capitare le giornate molto faticose, quelle che diventano faticose dal primo momento in cui magari metti un piede appena scendi dal letto e già cominciano male, ecco. Per raddrizzare queste giornate ci sono tanti modi, o meglio ci sarebbero tanti modi, io però siccome non ho trovato quello mio, proprio quello adatto, volevo chiederlo un po' a voi. Cioè, voi avete un segreto per rendere migliore una giornata iniziata male? Perché ho letto un po' delle cose, però voglio sapere la vostra. Cioè, ho letto non fingere che tutto vada bene, ok? Quindi bisogna, perché questo diciamo porta a ulteriore stress, fare per esempio una pausa fisica, alzarsi, cambiare stanza, fare due passi, sistemare la postura, raddrizzare addirittura le spalle, respirare, oppure concedersi un momento di piacere. Questo dice la scienza, sapete, no? La scienza, tutto rimane così, un po' nell'aria. Per esempio, poi leggiamo tutti gli altri messaggi, però c'è Andrea da Barletta che mi scrive, a proposito di questa domanda che ho fatto poco fa: qual è il vostro segreto per rendere migliore una giornata iniziata male? Radio Selene e correre, correre, correre, questo è il mio segreto. Allora Andrea, bravo, bravissimo anche per correre, correre, correre, dimmi un po' quanto fai, visto che sono un corridore anche io. Comunque, la domanda di oggi: qual è il vostro segreto per rendere migliore una giornata iniziata male? Il numero è sempre lo stesso, quello a cui mandare dei vostri messaggi scritti, ma soprattutto delle belle note vocali: 347 72 72 274.

la può aiutare, di quello di cui stavamo parlando poco fa. Tommaso Paradiso su Radio Selene, qual è il vostro segreto per rendere migliore una giornata iniziata male? Ce ne sono diversi di modi. Per esempio, il nostro ascoltatore da Bisceglie mi scrive: con ironia e karma. Karma e sangue freddo, come diceva qualcuno. Non lo so, beh, potrebbe essere. La prendi un po' filosoficamente. E poi c'è invece Marcella che mi scrive: io sono più tendente al pensiero di Marcella. Mi concedo qualcosa, magari un dolce con una bella tazza di latte. Due coccole pelose dei miei gatti in genere sono molto efficaci. Marcella, fino alla tazza di latte sono completamente d'accordo con te. Poi sui gatti mi dispiace, ma sono allergico io, è un problema mio. Quindi bisogna condividere, perché più condividete, più ognuno di noi può trovare un metodo per uscire un po' e migliorare le giornate quando iniziano un po' in maniera un po' strana. Quindi il numero lo sapete: 347 7272274. Beh, come ha scritto anche un nostro ascoltatore, la musica può aiutare, quella può sempre aiutare, specialmente quella di Radio Selene. Swedish House Mafia, The Weeknd insieme, Moth to a Flame.

canzone che invita a non fermarsi mai davanti alle difficoltà, lo si vede anche nel videoclip di questa canzone, Bittersweet Symphony, The Verve, su Radio Selene, il cui il cantante Richard Ashcroft in questa strada di Londra cammina dritto senza guardare nessuno. Meraviglioso, meraviglioso. Si parlava, cioè vi ho fatto questa domanda: qual è il vostro segreto per rendere migliore una giornata iniziata male? C'è Emanuela da Leporano, quindi siamo in provincia di Taranto. Una bella passeggiata sulla marina spesso mi alleggerisce dai pensieri. Poi volevo anche salutare Aldo da Trani, o meglio, lui è originario di Trani, ma mi scrive: ciao belli, è vero che la musica di Radio Selena aiuta tanto e ringrazio la tecnologia perché, abitando in provincia di Palermo, posso ascoltarvi da PC o da app o anche in macchina tramite Bluetooth. Ecco, vedi che poi alla fine si torna sempre lì, le cose che ci fanno stare bene anche quando le giornate sono molto pesanti. Grazie per i vostri messaggi, adesso ci sono Giuli e Coez, quelli come

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Eyes Without a Face, si chiama così questa canzone qui su Radio Selene. Billy Idol che ammette di aver creduto alle bugie di questa persona pur di mantenere quel sogno d'amore, però lui descrive questi occhi, appunto questa faccia senza gli occhi, Eyes Without a Face, non c'è più niente. Saluto Massimiliano da Cino San Marco che si rilassa facendo una passeggiata a Brindisi guardando le navi lì sul porto. Adesso c'è Cesare Cremonini. Come si

E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Waglio!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e buon venerdì mattina a tutti voi che siete in ascolto, con un saluto particolare e affettuoso a tutti i nonni, soprattutto a chi festeggia questa festa oggi per la prima volta e a chi da anni si prende cura dei propri nipoti come se fossero nuovi figli. Buongiorno, buon weekend, un saluto ai lavoratori, un saluto a chi è libero questa mattina, un saluto a chi per la prima volta passasse da queste parti. Beh, restate, questo è l'invito, ascoltate la nostra musica e partecipate a quelle che sono le nostre notizie, le curiosità che vi proponiamo, i nostri sondaggi e un appuntamento in diretta che vi aspetta però ogni giorno per rendervi anche protagonisti. Io sono Rebecca Epifani negli studi di Corato, saluto Teo De Marinis pronto a curare tutta la parte tecnica e un saluto a coloro che ogni giorno ci scelgono per dare nuova linfa vitale alle proprie giornate. La musica è pronta e allora io direi di partire.

Money for Nothing, e questo è il nostro appuntamento del venerdì. Ci prepariamo al weekend e lo facciamo insieme con la nostra musica. E buongiorno amici, sono le 11:02.

prima che diventi giorno, nel nostro appuntamento di oggi invece la giornata la festeggiamo insieme. Buon venerdì a tutti voi che siete in nostra compagnia. Amici, tra poco parliamo del Times, che ha consigliato 17 posti per organizzare una vacanza a novembre, perché diciamo la verità, abbiamo ancora voglia di vacanze. Approfondiamo tra poco, prima nella musica di Radio Selene, Nelly Furtado.

Gang nel nostro appuntamento di questo venerdì. La sentite l'aria del weekend? E cosa c'è nell'aria del weekend? C'è il desiderio di organizzare una vacanza, di partire, di staccare, perché magari le ferie estive non ci sono bastate. Ed allora parliamo di viaggi autunnali. Sì, perché si può partire ancora, eh? E c'è proprio il Times, che è uno dei più celebri e autorevoli quotidiani del Regno Unito, che ha tracciato un po' una mappa di quelli che sono i luoghi in cui andare in vacanza a novembre. Prendete nota, perché se avete voglia di organizzare una vacanza c'è un mesetto di tempo e magari riuscirete anche ad evadere per un po'. Allora, al primo posto abbiamo Kars in Turchia, poi Dubrovnik in Croazia, Maiorca, Spagna, Barcellona sempre in Spagna, Malta, Tenerife in Spagna, Sicilia, Italia, Santorini in Grecia naturalmente, Puglia al nono posto, appare anche la nostra splendida regione tra le mete da scegliere per fare un viaggio a novembre. Ancora abbiamo Algarve in Portogallo, Siviglia in Spagna, Nizza in Francia, poi Cipro, Marbella sempre in Spagna, Creta chiaramente in Grecia, Madeira in Portogallo e poi Gibilterra. Questo è l'elenco completo che vi suggerisce dove potete andare nonostante il clima sia, ecco, di passaggio, sia in transizione. A proposito della Puglia, poi il Times scrive che è un territorio celebre per i suoi trulli inconfondibili, per questi tetti conici, per la cucina eccezionale, per il cibo fatto di pettole, addirittura parlano delle pettole, queste frittelle salate, chiaramente le definiscono così, delle orecchiette, però poi menzionano tutto ciò che magari all'estero non è così conosciuto, quindi invitano i turisti a scoprire la varietà della costa fatta di falesie a picco sul mare, calette appartate, spiagge estese piene di sabbia bianca, e menzionano il Gargano e anche il Salento in maniera particolare per scoprire quei borghi e quelle città come Lecce che sono degli scrigni di architettura barocca. Che bellezza! Grazie per questa menzione, lo diciamo al Times, amici, se avete voglia di organizzare una vacanza a novembre, ora sapete dove andare. Se avete voglia invece di ascoltare la nostra musica, beh, l'invito è a restare qui connessi con noi, dove continua la nostra diretta con Messa.

Mace, Salmo e Colapesce con le loro cattive abitudini. Invece io voglio parlare con voi tra poco di buone abitudini. Camminare è una buona abitudine che fa bene al fisico, ma se parliamo di una camminata solidale, allora è ancora più interessante capire quanto faccia bene non solo al nostro fisico ma anche alla comunità. Tra poco parliamo della Walk for the Cure, una camminata solidale appunto che si svolgerà a Corato. Avremo un ospite che ci racconterà questa bellissima iniziativa, è la presidente dell'Associazione Atletica Amatori Corato, Lucia Leo, quindi vi invito a restare con noi anche perché è un evento che vi può coinvolgere direttamente, perché per questa domenica che è prevista questa camminata solidale. Quindi voi state con noi e tra poco scendiamo nel dettaglio. È una bella giornata, it's a fine day.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Ebbene amici, è arrivato il momento di parlare di una bellissima manifestazione che avrà luogo a Corato domenica 4 ottobre e quindi restate lì in ascolto perché parliamo della Walk for the Cure, una bellissima manifestazione che ci unisce tutti per la lotta contro i tumori al seno. Una bellissima manifestazione che è il frutto della collaborazione tra l'Associazione Atletica Amatori Corato e la squadra Pink Girl di Angelica Contursi. Ma a raccontarci meglio questo bellissimo progetto ho qui con me al telefono la presidente dell'Associazione Atletica Amatori Corato, Lucia Leo. Buongiorno Lucia, ben arrivata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno a Corato, a tutti i paesi limitrofi che spero partecipino alla manifestazione del 4 ottobre che avrà luogo a Corato per la prima volta. Non è solo la prima volta a Corato che si tiene a Walk for of the Cure, ma anche la prima volta per me come organizzatrice e presidente dell'Atletica Amatori di Corato.
0: E sono sicura allora che l'emozione sarà ancora più viva.
1: Tantissima emozione, infatti mi tremano le gambe al pensiero di questo mare rosa che riempirà le strade coratine. Partiremo dal centro della piazza Plebiscito alle 9 di domenica mattina per fare poi tutto il giro di Corato anche nella parte esterna. Io veramente voglio ringraziare tutti i partecipanti, tutti i volontari e tutte le volontarie che hanno reso possibile la realizzazione di questo bellissimo evento. Devo ringraziare anche gli sponsor e soprattutto l'amministrazione coratina che ci ha dato la possibilità di portare avanti questo sogno. L'intento è quello di raccogliere fondi per la Common Italia, infatti noi siamo organizzatori insieme alle Pink Girl ed è intesa appunto a raccogliere fondi per la prevenzione, anche per far comprendere la necessità della prevenzione per questo tipo di malattie, perché dai tumori si può guarire ma dobbiamo fare assolutamente prevenzione.
0: Questo è bellissimo e dal momento che il ricavato sarà devoluto a favore del Comitato Regionale Common Puglia per sostenere tutte le

0: attività di prevenzione, ricerca e supporto e contrasto di tumori al seno. Chiunque avesse voglia di unirsi a voi, come può fare? So che sono gli ultimi giorni di iscrizioni.
1: Noi comunque siamo sempre aperti per le iscrizioni, l'atletica amatori, ci sono diversi punti di raccolta, ma anche il giorno stesso, domenica, dalle 8 in poi, si può fare ancora l'iscrizione.
0: Bellissimo. Allora io voglio ringraziare Lucia Leo per averci reso partecipi di questo bellissimo racconto e di questa iniziativa. Il nostro cuore è con tutti voi, ma so che ci sarà un cuore bellissimo dei nostri a battere proprio domenica con voi, quello di Stefano Alicchio che presenterà la giornata. Vi invitiamo a partecipare allora, amici in ascolto, alla Walk for the Cure domenica 4 ottobre a Corato per unirci e testimoniare insieme che la prevenzione può salvare la vita. Partecipate a questa camminata solidale in collaborazione con l'associazione atletica amatori Corato e con la squadra Pink Girl di Angelica Contursi. Io ringrazio Lucia Leo, la presidente dell'associazione atletica amatori Corato, per averci raccontato tutto quello che accade. In bocca al lupo, che sia una splendida domenica di solidarietà.
1: Grazie a voi e ricordiamoci che ogni passo è un contributo concreto alla ricerca.
2: Radio Serena.

0: Benji e Fede, nel nostro appuntamento di oggi passiamo alle novità. Questo brano è nato all'alba ed è stata definita da Ultimo la canzone più importante della sua vita. Sì, perché è nata proprio all'alba successiva al concerto evento a Tor Vergata, quello che ha raccolto 250.000 fan. Pensate, uno magari è sfatto, vuole andare a dormire, per magari anche fame, presumibilmente potrebbe avere fame dopo un concerto del genere. Lui si è messo a scrivere una nuova canzone che parla di un contrasto effettivamente difficile da percepire per noi comuni mortali, il contrasto tra il successo planetario e la nostalgia delle cose semplici, quando tutti attorno a te credono che tu abbia tutto e che tu non possa sentire la mancanza di nient'altro, e la persistente mancanza di qualcosa. E quindi tra poco ascoltiamo questo brano, che poi diventa anche la colonna sonora di un progetto più ampio, cioè un racconto, un documentario che è arrivato al cinema e che ha battuto un nuovo record. Ma andiamo alla musica, quella di Ultimo, Tutto.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saper

noi, Malika Ayane, detto tra noi, dai, comunque il venerdì ha il suo perché, ha il suo sound. State organizzando una serata fuori porta? Avete intenzione di uscire con gli amici? O chissà, il relax meritato ve lo immaginate sul divano di casa, eh? Tra poco possiamo iniziare ad interagire, voi lo sapete, noi siamo in diretta, leggiamo anche i vostri messaggi. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando e ci stanno scrivendo buongiorno. Facciamo un salto nel 1980 con la buona musica. Jimmy Bohor.

Jimmy Bohorn, è così che ci piace vivere le nostre mattinate con voi, con tutta l'energia della nostra musica. Easy Teen su Radio Selene. E buongiorno, sono le 12 e un minuto.

Dobby Brothers, Long Train Running, nel nostro venerdì di musica. Buongiorno a tutti coloro che sono appena arrivati su Radio Selene. E questo è il nostro appuntamento. In questo venerdì, tra poco parleremo d'amore. E in quale sfaccettatura lo scopriamo tra poco. Prima la musica, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. E poi Skander.

Nancy, nel nostro appuntamento di questo venerdì parliamo d'amore. È una tematica universale su cui sicuramente mi potrete dire la vostra. Perché voglio parlare d'amore? Ci sono tante sfaccettature di questa forma di passione che lega due persone, ma anche questa forma di quotidianità, di legame più o meno eterno, no? Perché poi i matrimoni, per esempio, per chi ancora si sposa, servono per quello, per dire nella buona e nella cattiva sorte, in salute e malattia. Insomma, qualunque cosa accada, ci si deve amare. È certamente un dovere, però deve essere anche un piacere, naturalmente, no? Perché altrimenti ad oggi, nel 2026, sono tanti quelli che si scoppiano perché magari non vanno più d'accordo o perché magari si cambia. Ecco, parliamo di cambiamenti, amici in ascolto. È giusto cambiare per amore? Per esempio, due persone che si fidanzano da piccolini, sapete quelle storie che a 16 anni, quelle dei nostri genitori fondamentalmente, ecco, si formavano queste coppie che poi andavano avanti per sempre. Ma sicuramente sia l'uomo che la donna nel corso della vita cambiano il proprio carattere, cambiano gli interessi, cambiano in generale. Oppure cambiano anche perché il partner richiede un cambiamento. E io di questo voglio parlare con voi. È giusto cambiare per amore? Ci sono dei lati del vostro carattere che magari il partner recrimina e quindi voi siete cambiati per lui o per lei? O magari siete dell'idea che in fondo cambiare per amore non è giusto, perché se uno è fatto così deve essere amato in quella determinata maniera, perché amore significa anche accettare gli spigoli dell'altro. Venite a raccontarmi un po' la vostra opinione anche in base magari alla vostra esperienza. 347 7272274. Intanto, mentre ci pensate, Mina, Vento di passione. Il ricordo

Nina, nel nostro appuntamento di oggi parliamo appunto d'amore. La domanda è questa: è giusto cambiare per amore se il partner ce lo chiede, o amore significa accettare l'altro così com'è? 347-7272-274 per dirci la vostra opinione, così possiamo confrontarci un po'. Intanto Vasco Rossi, Un mondo migliore.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è Laura Pausini, fin tanto che non troviamo una persona, ho capito che però, mamma mia, nemmeno ad essere così pessimisti. Scherzi a parte, parliamo proprio di questo, d'amore. È giusto cambiare per amore, per la propria persona? Oppure amore significa anche accettare la persona così com'è? Questa è stata la domanda di oggi. Vediamo un po' che cosa ne pensano gli esperti. Per esempio, pare che sicuramente non sia giusto cambiare per compiacere l'altro, per paura di perdere quella persona, ma se questa cosa ci frustra da dentro perché ci sentiamo non noi stessi, questo è sbagliato. Va bene invece cambiare se ci porta ad una crescita personale, ad un miglioramento, ad un qualcosa insomma che farebbe bene anche se fossimo single, cioè un atteggiamento più costruttivo, un modo di essere che può migliorare la nostra vita, perché in fondo amarsi prevede anche crescere insieme e cambiare vicendevolmente insieme. Se questo ci porta a migliorare la nostra visione del mondo, se questo ci aiuta a vedere le cose in maniera diversa, ma in maniera, ecco, più positiva, va bene cambiare. Ma cosa non va mai fatto? Cosa non bisogna accettare nella coppia? Se il tipo di cambiamento che ci viene richiesto è un cambiamento dell'indole, come, che ne so, c'è una persona che è introversa a cui viene chiesto continuamente di essere più estroversa, non si può, quella è l'indole caratteriale, è lì che bisogna accettare la persona così com'è. Va bene invece se l'espansione e la relazione ci rende meno isolati, più socievoli, insomma diciamo che la risposta unica e univoca non c'è, bisogna però ecco valutare attentamente quello che ci viene chiesto. Potete continuare a scriverci la vostra, io intanto vi leggo. Calcutta, Controtempo.

Imagination, io vi immagino bene, voi mi aiutate in questo. Leggevo il messaggio di Federica da Manduria che ci ascolta mentre fa le orecchiette. Io già qua mi fermo, le vedo lì belle, quelle da sistemare col coltello e dargli la forma, quelle già pronte. E a proposito della festa dei nonni, tu mi riporti proprio indietro nel tempo. La mia nonna faceva le orecchiette così, fatte in casa, fatte a mano, che bellezza. Quindi Federica, innanzitutto grazie per questa foto che mi ha portato una ventata di nostalgia e felicità. E poi risponde tra gli altri alla domanda del giorno: è giusto cambiare per amore o amore significa accettare l'altro così com'è? E lei ci scrive: secondo me il cambiamento si può accettare solo se si tratta di un miglioramento per noi. L'amore, se è vero, ti accetta per come sei, facendo uscire da noi sempre solo il meglio. E mi piace perché penso che sia la filosofia più giusta. A proposito di nuove filosofie, questo che stiamo per ascoltare è il nuovo brano di Miley Cyrus, che però da ora in poi ci tiene a presentarsi solo come Miley. E allora l'ascoltiamo, Best Persuades. Let's go.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: E questo è il nostro venerdì, ancora ciao, benvenuti su Radio Selene, se siete appena saltati in auto, vi facciamo compagnia con la nostra musica mentre ritornate a casa o mentre andate a lavorare. Carl Brave, Parli Parli, e poi Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
3: Radio Selene.

Coca-Cola, Tommaso Paradiso, nel nostro venerdì. Ancora un caro saluto a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Se per la prima volta siete con noi e non lo sapete, vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Selene per ascoltarci anche quando vi muovete a piedi. The Buggles.

0: Elisa, chiude lei il nostro appuntamento insieme di questa mattina. Amici, grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Io torno a darvi il buongiorno domattina presto, prima del solito, dalle 8 alle 10 stiamo insieme. Una buona giornata e a domani. Ciao.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 3 ottobre 2026 è il 276esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.09 e tramonta alle 18.48. Il governo italiano ha istituito per questa data la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. I santi del giorno sono San Gerardo di Brogna e Sant'Edmondo di Scozia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 ottobre del 1837 Samuel Morse brevette il suo codice, detto anche alfabeto Morse, è un sistema per trasmettere lettere, numeri e segni di punteggiatura per mezzo di un segnale in codice ad intermittenza. Nel 1839 viene inaugurata alla presenza del re Ferdinando II la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici. E nel 1990, circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, le due Germanie tornano ad essere una sola nazione. In questa data i cinque Länder della Repubblica Democratica Tedesca, nota come Germania dell'Est, firmano il Trattato di Unificazione, aderendo alla Repubblica Federale di Germania, l'Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 ottobre del 1909, a Bologna, nella birreria Ronzani di Via Spaderie, nasce una nuova sezione del circolo turistico bolognese per le esercitazioni di sport in campo aperto, in pratica il Bologna Football Club. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 ottobre del 1959 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1978 Renato Zero è primo in classifica con Triangolo. E nel 1986 Bello e impossibile di Gianna Nannini è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Eleonora Duse, nata a Vigevano il 3 ottobre 1858 e scomparsa a Pittsburgh il 21 aprile 1924. Un modello universale nella storia del teatro italiano, un'eroina dei palcoscenici internazionali a cavallo tra 800 e 900. Compie oggi 67 anni Carmen Russo, showgirl e iconica ballerina degli anni 80. 57 candeline sulla torta della cantautrice, personaggio televisivo e stilista statunitense Gwen Stefani. Spegne 45 candeline Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore svedese di ruolo attaccante, considerato uno dei calciatori più forti e completi al mondo, attuale senior advisor del Milan. E buon compleanno anche a Stefano De Martino, il conduttore televisivo, ballerino e showman italiano, compie 37 anni. E il proverbio del giorno è: disgrazia e osteria fanno la stessa via.
0: Stai ascoltando

0: 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa, in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce in entrambe le direzioni, in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta, ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione, l'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere, per cibarsi dei sogni. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Let him march again. Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci, sì, un caffè.

Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa, anche se per quest'ultima lo spazio viene ridotto rispetto alle previsioni. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Giuseppe Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato dopo le parole della segretaria della PD Schlein. Abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Affronterò le primarie con spirito unitario, non consentirò che diventino un duello rusticano tra leader, dice poi Conte. Sarebbe disastroso. La cronaca: il Tribunale di Torre Nunziata a Napoli ha condannato tutti e 3 sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente della G7 sull'argomento. Il tycoon, prima di partire per l'Alabama, ha elogiato l'Europa: è stata eccezionale. Trump infine ha confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura non è mai stata realmente presa in considerazione. Siamo al calcio. Serviva un'impresa per battere la Francia allo Stade de France e l'impresa è stata sfiorata. Grazie ad una prestazione coraggiosa l'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i transalpini e sale così a 4 punti nel gruppo 1 della Lega A di Nations League, dopo il KO rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006 e la famigerata testata rifilata a Marco Materazzi, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olis. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene.
4: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Grazie, sono commossa.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
11: Questa è Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Amici del sabato, buongiorno. Come la va? Come la va? Quest'ora ancora così e così. E allora arriva la nostra musica ad accompagnarvi al lavoro, perché chi è sveglio a quest'ora magari in auto è proprio perché si sta dirigendo in quella direzione lì. Buon sabato a chi invece è mattiniero d'abitudine, ha un orologio svizzero interno che lo porta ad alzarsi anche se magari è il suo giorno di riposo. Io sono Rebecca Epifani, pronta ad accompagnarvi per queste due ore insieme su Radio Selene con tanta musica. Diamo inizio insieme a questo bellissimo weekend. Si parla.
0: Questo è

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa.
3: Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore. Per quanto riguarda la procedura di uscita, la Commissione ha precisato che i dati di deficit del 27 e del 28 devono essere depurati dallo scostamento delle clausole relative a sicurezza e difesa e energia, e di conseguenza se voi depurate lo 0,6% di cui vi ho appena parlato, cumulato, troverete un dato inferiore al 3%.
1: Il presidente americano ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre.
2: Il copilota della Fly Dubai, che ha coltellato il comandante, ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riporta il Wall Street Journal, citando persone informate sui fatti. Nonostante il divieto, il pilota, cittadino omanita, era stato assunto da Fly Dubai, ottenendo così l'abilitazione ad operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti ad Israele.
1: A Fontecchio, L'Aquila, una donna di 81 anni è morta dopo essere precipitata per circa 10 metri in una scarpata. Secondo le prime informazioni, l'anziana si sarebbe allontanata dalla casa di riposo nella quale era ospitata senza che il personale riuscisse a impedirne l'uscita. Inutili soccorsi. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.
2: È morto in ospedale dopo un grave incidente stradale un 51enne di Porto Torres, è rimasto ferito in uno schianto avvenuto intorno alle 12:30 di ieri. L'uomo, ex operaio originario di Alghero, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada, finendo contro il guardrail nei pressi dell'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco.
1: Il calcio, l'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade de France in Nations League. Finisce pari con le reti di Olisee e Bastoni, ma gli azzurri vanno più volte vicini al gol del vantaggio nel primo tempo. Resistono nella ripresa all'offensiva dei Blues, poi li costringono a chiudere in 10 e in affanno per l'espulsione di Upamecano per somma di ammonizioni dopo un altro fallo su Ken. Zidane, al debutto in patria da CT della Francia, esulta senza freni al momento della rete dei suoi, ma alla fine si deve accontentare di un punto.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
7: Ancora benvenuti nel nostro sabato mattina, buona colazione a chi sta sorseggiando un caffè e lo fa in compagnia della nostra musica. Serenamente, come il brano che ascolteremo tra poco di Julie e Bresh. A seguire, gli Stadio.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

chiedi chi erano i Beatles. Questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Amici, buon sabato, è il primo di questo mese. Il mese di ottobre sicuramente scandisce un po' il passaggio verso la nuova stagione. Almeno mentalmente ci sentiamo più proiettati verso l'autunno e addirittura, vi dirò, c'è qualcuno che guarda già all'inverno. Andiamo a fare un salto infatti a Monopoli, dove grandi e piccoli stanno partecipando con impegno e passione ad un laboratorio all'Uncinetto, che già è una notizia bellissima perché è una tradizione che viene rispolverata. Ma per fare cosa? Creano delle decorazioni all'Uncinetto per Natale. E vi ho detto che ci stiamo proiettando già avanti verso l'inverno che arriva e che è sempre più vicino. È un laboratorio bellissimo, ecco, questo che sta prendendo vita a Monopoli, un'iniziativa che vuole intrecciare sicuramente la passione e farlo per una buona causa. Perché? Perché l'obiettivo è abbellire gli alberi del piazzale della chiesa Maria Regina, perché si svolgerà la 75esima edizione della Sacra Rappresentazione dei Magi proprio in questo luogo, un evento che viene chiamato Contrada del Natale e che già da diversi anni riscuote un grande successo. Abbellire quegli spazi con l'Uncinetto è un'idea originale, ma è ancora più originale e devo dire meritevole farlo con i giovanissimi. Quindi si confrontano delle generazioni, quelle più adulte, quelle più giovani, che si ritrovano in maniera eccezionale intorno ad un tavolo come si faceva una volta, senza le distrazioni dei televisori, dei cellulari, accompagnati dal calore di una tazza di tè, da due pasticcini e facendo due chiacchiere. Così, che bello questo tempo che abbiamo un po' perso, la capacità di stare a tu per tu guardandoci negli occhi senza altre distrazioni. Bravissimi tutti voi che state partecipando, se avete voglia di unirvi fatelo. A Monopoli sta accadendo proprio questo, un bellissimo laboratorio che realizza decorazioni natalizie all'Uncinetto. Bravi, bravi tutti.

0: Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Questo brano che racconta qualcosa di più, perché al mio paese, al suo paese, ci torna davvero Serena Brancale. Questa sera si esibirà per chiudere il suo sacro tour e lo farà proprio nella sua città, a Bari, al Palaflorio. Sarà l'ultimo appuntamento di questa tournée, che è iniziata il 30 aprile a Londra ed è proseguita poi tra Madrid, Barcellona, oltre 40 date, un grandissimo successo. E questa sera sono annunciati diversi ospiti, tra cui Alessandra Amoroso, in cui lei è, insomma, ha collaborato proprio con l'Amoroso nel brano Serenata. E poi c'è il batterista Tullio De Piscopo. Delia sarà probabilmente ospite di questo show di questa sera, che appunto ha partecipato anche al mio paese che ascoltavamo poco fa. E poi sul palco Serena Brancale sarà accompagnata da 16 artisti, 8 musicisti, 8 ballerini, in uno spettacolo che unisce musica, danza e performance. Un in bocca al lupo a lei, che è tornata al suo paese e quest'oggi sicuramente vivrà una grande emozione. Ora Elodie, ok, respira.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Holding Back the Years, Simply Red. Nel nostro appuntamento di oggi abbiamo aperto l'appuntamento parlando di questi lavoretti all'uncinetto fatti già per Natale, e lo so è un po' precoce come discorso, ma insomma per lavorare all'uncinetto tante decorazioni ci vuole tempo, quindi è bene portarsi avanti. Però prima di Natale c'è qualcos'altro. Quando inizia il mese di ottobre, ormai da un po' di anni a questa parte, ci proiettiamo verso una festa che non è nostra, lo dico, sì, parliamo di Halloween. Non è nemmeno una festa, se vogliamo essere sinceri, però crea occasione per fare qualcosa di diverso. E allora preparatevi, perché anche sul territorio pugliese torneranno a grande richiesta i pumpy patch, si chiamano così, i campi di zucca, per intenderci, dirla all'italiana, questi terreni dove vengono coltivate le zucche, che peraltro sono buone anche per molte ricette autunnali, che vengono però decorate, intagliate. Sono un'occasione per stare all'aria aperta con la propria famiglia, per portare i bambini a fare dei laboratori effettivamente creativi, intagliare con l'aiuto di un adulto, decorare queste zucche e magari portarle a casa. Non so se è una cosa che vi interessa o che sentite molto lontana dalle vostre tradizioni, però sappiate che avrà luogo tutto questo anche in Puglia.

0: the Sarandi Good Old Days. Nel nostro appuntamento di oggi arrivano anche delle novità da ascoltare insieme. Quella che stiamo per ascoltare è una collaborazione dei Tiro Mancino con Simona Molinari, una canzone che fa parte del 14° album in studio della band di Tiro Mancino, guidata ovviamente la band da Federico Zampaglione. E il brano che arriva viene descritto come una favola romantica dall'atmosfera sospesa e sognante. Non vedo l'ora di ascoltarla insieme a voi. Tiro Mancino e Simo, Nuvole.
1: Fammi sapere

0: amici di Radio Selene, ma che fate questa mattina? Perché se non sapete cosa fare, io ho la soluzione per voi. Quest'oggi, dalle 10 in poi, noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura tra pochissimo per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene vi aspettiamo ad Altamura questa mattina e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perdete la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli vi aspetta con artisti internazionali. Acquistate il vostro ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2, 3 e 4 ottobre, www.federicus.it. Vi aspettiamo.
1: Questa è Radio Selene.

0: Siconi bignè, olè.
1: Radio Selene.
2: Ancora buon sabato mattina a chi si è svegliato da poco ed è saltato in auto proprio in questo momento. Vi facciamo compagnia con tanta musica e buon weekend con Mari Froes, Pomuoro. Arrivano poi anche Angelina Mango e Marco Mengoni. Canta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E loro erano Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci stupende del nostro panorama nazionale. Ed ora un'altra voce che arriva da qualche anno fa, Irene Grandi, Bruci.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Una rissa tra detenuti, alcuni armati di bastoni e rudimentali, è scoppiata ieri nel carcere di Lecce, forse provocata da contrasti legati al controllo di traffici illeciti, all'introduzione di sostanze stupefacenti e dispositivi telefonici all'interno dell'istituto penitenziario, anche con i droni. Lo fa sapere il SAP, sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Stando alla ricostruzione fornita dal sindacato, intorno alle 13.30 un gruppo di detenuti della terza sezione avrebbe approfittato della presenza di un solo agente, lo avrebbe accerchiato e costretto a consegnare le chiavi. La Polizia di Stato di Lecce ha arrestato un 26enne residente in provincia di Taranto, accusato di essere il destinatario di 10 kg di droga trovati in un pacco contenente caffè all'interno di un centro di spedizioni salentino. Per il 26enne sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nonostante l'arrivo dell'autunno, non si placano gli incendi boschivi. Circa 52 ettari di vegetazione sono stati coinvolti e in gran parte distrutti da un incendio scoppiato nella zona Fondone alle porte di Lecce. Per spegnere le fiamme sono stati necessari 20 lanci di un Canadair arrivato dalla Lamezia Terme. Impegnate per ore diverse squadre dei vigili del fuoco oltre a Protezione Civile e Arif. Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente difficili dalla conformazione impervia dell'area. Due uomini sono rimasti feriti nella notte a Castellaneta dopo aver investito con la moto un grosso cinghiale che ha attraversato improvvisamente la carreggiata. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30 all'ingresso del centro abitato in località Madonna del Carmine, subito dopo una rotatoria. Una foto che ritrae la fermata dell'autobus, tre donne musulmane coperte dal velo con tre bambini accompagnate dal testo, ecco per chi stanno costruendo il BRT da 160 milioni. È il post shock pubblicato ieri dal consigliere comunale di Bari Giuseppe Carrieri, esponente di Futuro Nazionale di Vannacci. Durissima la reazione del sindaco Vito Leccese. Penso a quella madre e a quel bambino, stavano facendo quello che fanno ogni giorno migliaia di baresi, andare a scuola, al lavoro e a fare la spesa. Si sono ritrovati esposti sui social e trasformati in un bersaglio senza saperlo, soltanto per il loro aspetto e per come sono vestiti. Di sicurezza, regole e integrazione possiamo e dobbiamo parlare, chi sbaglia va fermato, ha spiegato Leccese, ma nessuno può essere additato per il colore della pelle, per gli abiti che indossa o per il paese da cui viene. A quelle donne e a quel bambino dico: questa è anche la vostra città, su quell'autobus c'è e ci sarà sempre posto per tutti. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Questa è Radio Selene.
2: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.
5: Buon sabato mattina a tutti gli amici che ci hanno appena raggiunto. Prosegue questo weekend in compagnia della musica di Radio Selene con Maria Antonietta e Colombra, Senza Vestiti, e a seguire Zucchero Fornaciari, Il Grande Babumba.

E lui era Zucchero Fornaciari, il grande Babumba. Zucchero ha sempre avuto la grande capacità di farci ballare, e allora penso a chi questa sera magari avrà voglia di andare in discoteca o partecipare ad una serata danzante o vedere gli altri che danzano. Sì, perché accade anche questo. Sì, in autunno ritornano i nostri programmi preferiti. Ce n'è per tutti i gusti. Per chi ama il mondo del ballo, quest'oggi ripartirà la nuova edizione di Ballando con le Stelle, nei nuovi studi intitolati al conduttore Pippo Baudo, che purtroppo ci ha lasciato, e quindi un omaggio bellissimo che renderà sicuramente questo inizio ancora più emozionante. Sono tanti i nomi del cast che quest'anno attirano la curiosità del grande pubblico. Tra i tanti VIP, tra le tante stelle a scendere in pista, Noemi Bocchi è sicuramente una di quelle che desta molta curiosità. Parliamo della nuova compagna di Francesco Totti, con tutte le polemiche che sappiamo ci sono state riguardo anche agli anni di fidanzamento che li legano. Ed è una donna che sino ad oggi è stata in silenzio, che tutti hanno descritto, commentato, ma lei di fatto la sua voce non l'ha ancora fatta ascoltare. Lo farà probabilmente in questa edizione e si farà anche vedere danzare insieme a lei tanti altri VIP, Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle, e molti altri VIP che avrete modo di vedere questa sera. Un'altra new entry è Barbara D'Urso, che arriva in giuria a sostituire Selvaggia Lucarelli. Insomma, per chi fosse curioso, questa sera questo è quello che potrete vedere se pensate di rimanere a casa.

0: Langley con Choosing Texas nel nostro appuntamento di oggi. Parlavamo di Ballando con le Stelle, che è un programma che inizierà proprio questa sera, ma tra pochissimo inizierà un altro programma che piace al grande pubblico con delle importantissime novità. Parliamo di Amici. Amici ha sfornato tanti talenti nel mondo del ballo, ma anche nel mondo del canto. Lo sappiamo perché ne sono diversi che ascoltiamo in radio quotidianamente. E Amici però ha deciso di fare una svolta, ha deciso di introdurre lo sport addirittura in questa nuova edizione, ma approfondiamo tra poco, state con noi.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Questa è Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: La macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E lui era Ernia con Dedica. All'interno del nostro appuntamento di questo sabato parliamo dei programmi che scandiscono un po' anche le nostre settimane, quelli a cui siamo affezionati, quelli che attendiamo con ansia perché non vediamo l'ora di conoscere la nuova edizione di quale programma? In questo caso parlo di Amici, magari voi avete il vostro preferito di cui attendete con ansia all'inizio. Parliamo di Amici, che nel mondo della musica ha sfornato tantissimi talenti che ascoltiamo quotidianamente in radio. Chi segue il mondo del ballo segue il percorso di tanti ballerini che entrano magari anche nei cast artistici, ecco, dei cantanti che poi portano in giro i loro spettacoli musicali. E poi c'è il mondo dello sport, che fino ad oggi non era menzionato nella scuola di Amici, ma che quest'anno subentra come importante novità. Sì, la stagione di quest'anno vedrà l'arrivo del judo, della box e del pattinaggio artistico a rotelle. Quindi, amici sportivi in ascolto, quest'anno il programma di Amici di Maria De Filippi potrebbe incontrare anche la vostra curiosità. Qualcuno ipotizzava all'inizio in questa settimana, la prossima domenica, cioè domani, invece pare che il programma inizierà domenica prossima. Tra le novità più attese c'è anche l'ingresso di Amadeus all'interno del programma. Pare che avrà un ruolo particolare e sarà una specie di commissario tecnico, ma capiremo soprattutto il suo ruolo quando il programma inizierà ufficialmente, e noi attendiamo

Sister Sister, I don't feel like dancing. Nel nostro appuntamento di oggi, amici, tra poco ci dovremo salutare. Io vi saluterò, ma voi non andate via, perché tra poco la linea passerà direttamente a Maria Rita Minoia e Stefano Licchio, che sono già ad Altamura per vivere sulla loro pelle e raccontarvi il fascino medievale del Federicus. Se siete lì, se siete nei paraggi, andateli a trovare, scattatevi delle foto con loro e vivete questa splendida manifestazione che vi porterà a rivivere il fascino dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista anche di un grandissimo corteo storico. Maria Rita e Stefano vi racconteranno tutto in diretta, sono già lì, li immagino emozionati, e tra poco li potrete ascoltare, quindi restate con noi. Intanto novità per Cesare Cremonini, Paparazzi.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: È arrivato per me il momento di salutarvi, amici. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. La linea va direttamente ad Altamura, dove sono pronti Stefano Alicchio e Maria Rita Minoia per raccontarvi in diretta il Federicus e portarvi a rivivere il fascino del Medioevo. Grazie a tutti per averci ascoltato e buon sabato. Ciao.

0: stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate.
2: Ora con Stefano Alicchio e Maria Rita Minoia, in questo momento sono solo in postazione. Intanto cominciamo con il dare il buongiorno a tutti voi amici e amiche di Radio Selene che ci state ascoltando, che ci avete scelti anche per questo weekend, per questo sabato mattina, un sabato mattina che si apre con un sole meraviglioso. Intanto, una volta tanto, non è vero perché succede spesso e volentieri, siamo fuori dal nostro studio centrale, siamo ubicati esattamente in quel di Altamura e non è un caso che ci siamo arrivati in questo primo weekend di ottobre, perché proprio in questi giorni si svolge in questa località meravigliosa un evento straordinario, Federicus, giunto alla sua 13ª edizione, ma avremo modo di parlarne. Maria Rita, credo che si sia fermata in qualche panificio, perché come al solito lei pensa al cibo, poi ci faremo raccontare da lei cosa ha comprato, se avrà acquistato il pane DOP. Intanto un weekend che profuma di medioevo, proprio perché vi racconteremo tutto quello che succederà in questo fine settimana ad Altamura per questa 13ª edizione Federicus. Intanto diamo qualche altro nome: Dario Quagliarella, Teo De Marinis, che si occupano come sempre in maniera diligente della parte tecnica, Viviana Fasciano che curerà la parte legata e dedicata ai social. Da Stefano Alicchio, buon weekend, si può partire con la nostra music.
0: Stai ascoltando?

0: Ta. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. 7 miliardi meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'Economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili che richiede prudenza.
3: Naturalmente sapete che poi qui i numeri, i decimali, i centimali fanno la differenza. Il nostro auspicio chiaramente di rimanere sotto il 26 sotto il 3% e quindi aprire

0: questo spazio.
1: Il tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella. La 37enne è deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria La Bruna di Torre del Greco. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia.
2: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.
1: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Il tycoon, prima di partire per l'Alabama, ha poi elogiato l'Europa. È stata eccezionale. Trump infine ha confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura non è mai stata realmente presa in considerazione.
2: Negli Stati Uniti, Krista Pike è rimasta ricoverata in ospedale priva di coscienza e collegata ad un respiratore in seguito al fallito tentativo di esecuzione in Tennessee. Lo hanno reso noto i suoi avvocati. Nessuno si è accorto che i cateteri endovenosi non erano posizionati correttamente. Il personale dell'ospedale sta lavorando per salvarle la vita ed eliminare il pentobarbital dal sistema, hanno scritto i legali. Mercoledì alla Pike erano state somministrate 2 dosi del farmaco durante un tentativo fallito di esecuzione.
1: Lo sport e il calcio, l'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade France in Nations League, finisce pari con le reti di Olise e Bastoni. Per la MotoGP Marc Marquez vince la sprint race di Moteghi, sul podio anche Moreira, che ha beneficiato della penalizzazione inflitta per track limits a Martin terzo e Bastianini quarto. Per il tennis una buona prova non basta a Matteo Arnaldi, battuto al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo da Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-1.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Radio Selene.

0: Questa è Radio Selini.
1: Yes, Jorn, mamma mia, c'è sentimento, come recita questa canzone meravigliosa di Pino Daniele che abbiamo ascoltato su Radio Selene per partire con questa diretta radiofonica dal cuore pulsante della 13ª edizione di Federicus. Benvenuti a tutti da Stefano Alicchio, Maria Rita Minoia che è in giro, ma tra poco vi dirò esattamente dove si trova. Beh, Federicus, se non conoscete questa grande festa medievale, dovete porre rimedio assolutamente, perché trasforma Altamura in una vera e propria corte imperiale a cielo aperto. E mai come quest'anno, amici e amiche di Radio Selene, l'atmosfera è davvero carica di un significato profondo e spirituale, tant'è che l'edizione di quest'anno, intitolata non a caso Custodi del Mondo, è dedicata ad un incontro ideale tra due veri e propri giganti del Medioevo, Federico II di Svevia e San Francesco d'Assisi. Ma di tutto questo ce ne parlerà adesso Maria Rita, che è esattamente in Piazza Duomo qui ad Altamura, perché credo abbia intercettato uno dei nostri ospiti. Maria Rita, a te la linea.
2: Stefano, sì, mi trovo esattamente davanti alla bellissima cattedrale di Altamura e sono con il direttore culturale di Federicus, Caterina Colonna. Benvenuta su Radio Selene.
3: Grazie, benvenuti a tutti i radioascoltatori, buon Federicus a tutti.
2: Allora, l'edizione di quest'anno è veramente molto speciale perché accosta proprio la figura dell'imperatore svevo al santo per eccellenza, ovvero San Francesco d'Assisi, proprio nella ricorrenza degli 800 anni della morte.
3: Sì, sono due figure colossali perché Federico ha cercato di realizzare quella felicità che i sovrani dovevano ottenere per gli esseri umani sulla terra, mentre Federico aveva questo sguardo rivolto al cielo, ma con un grande interesse per la natura. Natura che accomuna sia Federico che Francesco, perché in modi diversi l'hanno apprezzata, l'hanno amata, l'hanno custodita.
2: Se lei dovesse fare un invito per venire ad Altamura in questa occasione, in questi giorni, ricordiamo appunto fino a domani, cosa direbbe di questa edizione di Federicus?
3: È un'edizione speciale perché coinvolge diverse piazze e attraverso la narrazione storica rimettiamo in vita aspetti dell'esistenza di Francesco. Ci troviamo qui proprio nella zona mistica dove verrà rappresentato il momento in cui c'è il trapasso di Francesco dalla vita terrena alla vita celeste, e il bello è che Francesco viene narrato in tutte le piazze attraverso i personaggi che lo hanno conosciuto. Non c'è Francesco da nessuna parte, ma è presente ovunque.
2: Ma quanto è bello il suo lavoro?
3: È bellissimo, è bellissima la mia associazione, è bellissima Altamura e noi cerchiamo di fare il meglio.
2: Grazie al direttore culturale di Federicus, Caterina Colonna, per essere stata in diretta su Radio Selene.
3: Grazie a voi.
0: Stai ascoltando

0: romantica.
1: La voce di Elisa qui su Radio Selene in questo sabato mattina, 3 ottobre, il decimo mese dell'anno che è appena entrato, e invece la storia di Elisa che è al centro delle cronache rosa proprio in questi giorni. Beh, insomma, l'amore è arrivato al capolinea, vabbè, saranno pure fatti suoi, e infatti noi andiamo ben oltre. Questa invece è la vostra fermata musicale preferita, quella di Radio Selene, la voce di Stefano Alicchio. Maria Rita in Piazza Duomo perché sta intercettando gli ospiti di questa 13ª edizione di Federicus. Siamo quindi ad Altamura, veniteci a trovare, anche perché c'è uno spettacolo davvero incredibile qui intorno a noi. Ci sono dame in abiti meravigliosi, nobili cavalieri, sbandieratori, botteghe artigiane, poi c'è anche questo profumo di cibi speziati che arriva dritto dritto dalle taverne storiche. Io vorrei coinvolgere anche tutti voi che in questo momento ci state ascoltando, perché una domanda ve la devo fare. Vi piacerebbe vivere in un'altra epoca? Ci avete mai pensato? Vi sarebbe piaciuto, che so, vivere nella preistoria, nel Rinascimento o proprio nel Medioevo, che è il tema principale di Federicus? Oppure state bene dove state, come state? Beh, allora io ve lo chiedo, ovviamente le vostre risposte, i vostri messaggi WhatsApp possono arrivare al nostro numero consueto, il 347 72 72 274. Beh sì, anche perché secondo me almeno una volta nella vita avremmo pensato: mamma mia, non mi piace l'epoca che stiamo vivendo, mi sarebbe piaciuto vivere in quest'altra epoca, qui nel Medioevo, nella preistoria. Fatecelo sapere, 347 72 72 274. Adesso c'è la musica, quella dei Coldplay.

stai ascoltando Radio Serene. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: La musica dei cantautori qui su Radio Selene, Francesco De Gregori con questa canzone bellissima, si chiama Piano Bar, qui nel weekend di Radio Selene. Beh, la figura del cantautore potremmo paragonarla, assimilarla un po' a quella dei menestrelli, perché stiamo parlando di Medioevo, siamo qui per farvi vivere quelle che sono le suggestioni di Federicus. E Maria Rita, dov'è? Va bene, ok, non riesco a tenerla a bada questa mattina, si è precipitata nuovamente in Piazza Duomo e credo sia in compagnia del presidente dell'associazione Fortis Murgia, Fabrizio Quattromini. Vero Maria Rita?
1: Incontriamo Stefano, il presidente dell'associazione Fortis Murgia, Fabrizio Quattromini, benvenuto su Radio Selene.
2: Benvenuti e grazie a voi.
1: 300 volontari, cominciamo a dare un po' di numeri, che hanno lavorato davvero e che stanno lavorando come formiche per rendere davvero indimenticabile questa edizione di Federicus.
2: Sì, possiamo dire che ormai la spina dorsale, da sempre, non ormai, sono i volontari. Perché saltiamo alle cronache appunto positive della vita, perché siamo un fenomeno di studio. Tutti cercano di capire qual è l'ingrediente segreto che riesce a tenere 300 volontari che lavorano per la propria città e per regalare un sogno ai visitatori. E questo è Federicus.
1: 260 spettacoli per circa 140 ore di puro spettacolo.
2: Sì, ormai Federicus è diventato un teatro all'aperto. Tenga presente che Altamura ha uno dei centri storici più grandi di Puglia, se non del centro-sud. Quindi capite bene quanta gente, quanti spettatori riusciamo a coinvolgere in questa grande festa. Ci sono più di 300 artisti che vengono da tutta Italia, qualcuno anche dall'Austria. Quindi per riempire tutto questo centro storico abbiamo bisogno di tanti tanti colori e musici, e anche quest'anno i visitatori stanno
1: la festa. E tra i visitatori ho saputo che c'è anche una troupe cinematografica. Proprio questa mattina, perché alle 11:30 circa è prevista la cerimonia dell'apertura di Porta Bari.
2: Assolutamente sì, ci sarà la troupe di Ozfilm che stanno girando appunto un film su Federico II di Svevia. Quindi dopo averci spiato in mezzo alla folla a nostra insaputa, hanno scelto proprio il nostro set, quello di Federicus, per prendere delle riprese del protagonista Scamarcio, che voglio dire non sarà presente, altrimenti abbiamo una ressa incredibile.
1: Grazie al presidente dell'associazione Fortis Murgia, Fabrizio Quattromini, per essere stato con noi qui su Radio Selene. Buon Federicus.
2: Buon Federicus e vi aspettiamo numerosi.
3: Stai ascoltando Radio.

siamo qua, quindi se volete o state arrivando qui ad Altamura, magari tra le vostre visite potete anche passare dalla nostra postazione. Tra l'altro noi siamo proprio davanti alla caffetteria e ringraziamo per il supporto tecnico Onofrio, Angelica, Elenia, stanno chiaramente lavorando, però grazie a loro, perché poi realizzare un'esterna non è mai facile, no? E quindi c'è bisogno anche dell'aiuto tecnico, e quindi in questo loro ci sono stati di supporto. Noi saremo qui fino a mezzogiorno, io e Stefano Alicchio, adesso ho mandato lui a vivere questa atmosfera di festa medievale, quindi ci porterà sicuramente un po' di materiale che potete naturalmente anche visionare sui nostri canali social, Instagram, Facebook. Guardate ciò che sta accadendo negli angoli proprio del centro storico di Altamura, dove appunto si sta svolgendo l'edizione 2026 di Federicus, che andrà avanti naturalmente fino a domani. Tra l'altro alle 11:30 circa è prevista anche l'inaugurazione di Porta Bari, un bellissimo momento, abbiamo anche sentito dalla voce del presidente, colorato in qualche modo anche dalla presenza di questa troupe cinematografica. La nostra musica nel frattempo

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
2: Radio Selene.

0: sono canzoni che vorresti non finissero mai, come questa Jericho di Simply Red. Nel weekend di Radio Silene in diretta da Federicus, 13ª edizione. Ma dov'è? Ma dov'è? Mi sfugge. Maria Rita Minoia oggi ha messo le sneakers per essere mobile più che mai. È tornata in piazza Duomo. Sentiamo un po' con chi è in questo momento.
1: Zona di questo Federicus, stiamo girando per il centro storico. Stefano ed io sono con il vicepresidente Tommy Frizzale, il vicepresidente dell'associazione Fortis Amurgia. Benvenuto su Radio Silene.
2: Grazie e buongiorno a voi e grazie di essere venuti a trovarci.
1: Ma grazie a voi per averci ospitati. Allora, ci sono tante novità in questa edizione. Una sicuramente quella dell'Arena Spettacoli, perché è giusto alzare sempre di più l'asticella, no? E quindi quest'anno c'è l'Arena Spettacoli. Dove si trova e che cosa succede in questa arena?
2: Allora, l'Arena Spettacoli è in Piazza Matteotti. È nato il progetto dell'Arena partendo da un presupposto. Volevamo portare ad Altamura alcuni spettacoli particolari con giostra dei cavalli. Logicamente, per realizzare questo tipo di spettacolo avevamo bisogno di un'area circoscritta. Non avendo ad Altamura aree così particolari, ci siamo inventati appunto un'arena installando delle tribune con dei posti a sedere, all'interno della quale ci sarà appunto la giostra dei cavalli, dei combattimenti, giochi di fuoco, insomma spettacoli particolari dedicati esclusivamente all'arena.
1: Quali sono gli ingredienti? La buona riuscita di Federicus.
2: Sicuramente la fantasia, il sogno, immaginare qualcosa e cercare di realizzarla, riuscendo poi a percepire quelli che sono i desideri del pubblico.
1: E poi dobbiamo fare i complimenti anche a tutti questi volontari, ogni anno ce ne sono di più.
2: Beh, diciamo che questo è un virus positivo, quello di Federicus. Anche io ho iniziato in questo modo. Il primo anno ho guardato quello che alcuni avevano realizzato e mi sono detto: perché non partecipare? E succede questo continuamente. Qualcuno viene, all'inizio è spettatore e poi vorrebbe essere anche un piccolo protagonista.
1: E hanno fatto bene. Intanto ringraziamo il vicepresidente dell'associazione Fortis Amurgia, Tommy Frizzale, e buon Federicus.
2: Grazie a voi e buon Federicus a tutti.

0: arrivata.
1: Col fiatone, e te credo.
0: Cioè, lo
1: stai
0: potevate
1: la
0: dire che oggi, venivo a fare ginnastica, me lo potevate dire, perché siccome io sono molto restia, cioè lo faccio domani, il direttore ha pensato, mo' t'aggiusto io, vieni ad Altamura a fare la diretta. Ma che diretta, diciamo... è una corsa da una parte all'altra.
1: Diciamo che qui ad Altamura, in questa giornata durante la quale stiamo raccontando la 13ª edizione di Federicus, stanno avvenendo un po' di miracoli. Maria Rita, io non ti ho detto che poco fa io mi sono allontanato dalla stazione, ho fatto un giretto anch'io.
0: Messaggio.
1: Ecco,
0: hai
1: allora,
0: avuto, allora,
1: ho avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo.
0: Con un serpente.
1: Birmano.
0: Bello, vero?
1: Era meraviglioso.
0: Enorme, gigante.
1: Gigante, che te lo dico a fare.
0: È svenuta Viviana, ancora si deve riprendere. Intanto perché lei poi deve seguire le nostre follie, le nostre
1: Ma per
0: pazzie.
1: Forza, per forza. Allora, intanto diciamo ai nostri amici che ci stanno ascoltando che possono vedere tutto quello che noi stiamo raccontando ovviamente sui nostri canali social,
0: sì.
1: Quindi seguiteci su Instagram e su Facebook, perché lì ne vedrete davvero delle belle.
0: Va bene, allora continuiamo questa nostra diretta fino a mezzogiorno, e che poi sono pure raffreddata.
1: Però questo sole altamurano ti farà bene, vedrai.
0: Va bene,
1: vedrai,
0: va bene.
1: Vedrai. C'è Malika Yan
0: con le ragazze, la ragazza.
1: Una ragazza. Ma la solita esagerata. Una.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vedo tanti turisti che arrivano da ogni angolo della Puglia, ma non solo, ne vedo tanti sfilare davanti alla nostra postazione qui ad Altamura, perché stiamo seguendo la 13ª edizione di Federico, se lo stiamo facendo in diretta, e tutti che ci sorridono, che ci guardano, ci osservano, ci studiano, da Cosenza, oh mamma mia, sono 50 cosentini che sono arrivati ad Altamura, ciao, ciao, e da Lecce, insomma arrivano davvero da ogni angolo. A proposito, in quale angolo si sarà infrattata la nostra Maria Rita Minoia? Mari, ti passo la linea.
1: Ah, mio caro Stefano, io ho l'onore questa mattina di incontrare ormai quello che è conosciuto come il generale, nonché coordinatore praticamente del grande corteo, Carlo Moramarco. Benvenuto su Radio Silene.
2: Grazie a voi della vostra presenza e sono onorato di questa intervista. Non è facile. Tutti gli anni qualcuno chiede di intervistarci, però è molto difficile perché purtroppo vestiti presi da tante preoccupazioni per quello che avverrà e perché dovremmo anche stare attenti a quello che gli artisti faranno e poi gli ospiti che vengono a trovarci, sia tutto nella massima tranquillità.
1: Allora, il ruolo di questa figura, che tra l'altro poi la potrete vedere anche sui social, è pronto per il corteo, il tuo compito, il tuo ruolo qual è?
2: Beh, il ruolo è partito dalla prima edizione, questa è la 13ª, io sono proprio il primo che un po' ha guidato il corteo, perché tutto sommato serviva una figura che nel corteo avesse un ruolo, diciamo, di una certa imponenza per poter poi mettere su tutto il corteo e farlo sfilare in una certa maniera con tutto quello che avviene in un corteo, fargli capire che eravamo in un'era medievale e quindi che non conoscevamo le persone che ci stavano accanto, quindi non dovevo salutare con la mano, alzare le mani, fare i sorrisi, ma giusto un cenno con la testa per ringraziare il pubblico che magari faceva un applauso. Tutto qui.
1: Allora, tutto il resto lo potrete vedere solo se verrete qui, esatto, ad Altamura, esatto, per Federicus. Io intanto ringrazio Carlo Moramarco e buon Federicus.
2: Grazie a voi della vostra presenza, anche a voi buona festa e spero che vi sia piaciuto tutto quello che abbiamo messo su per questi 3 giorni, che è una festa bellissima, che auguro a tutti di venirla a vedere.
3: Questa è

0: maledetto,
1: maledetto
0: me,
1: me.
0: Fulminacci su Radio Serena.
2: No, pensavo cominciassi con le offese maledetta a te, invece no, maledetto me è il titolo di questa canzone.
0: Possiamo anche dire che per seguire quello che accade in diretta qui da Altamura per Federicus edizione 2026 c'è anche la pagina Instagram di Federicus Official, quindi in questo momento potete vedere anche quello che è il corteo che si sta svolgendo proprio in questi momenti. Quanta gente c'è? A me, allora, io non ero mai venuta e sono contenta di esserci quest'anno, ma mi avevano già detto che la gente è tantissima e quindi sono tre giorni pieni, pieni, pieni, non solo di altamurani. Altamurani?
2: Sì, sì, altamurani. Confermiamo.
0: E turisti e gente che arriva apposta da altre zone d'Italia, d'Europa, lo dicevamo anche con il presidente, proprio per vedere e immergersi in questa medievale.
2: Infatti, come dicevi tu, si tratta davvero di una esperienza totale immersiva in quella che è un'epoca storica meravigliosa, quella del Medioevo, che qui si respira davvero a pieni pienissimi polmoni. A proposito, hai dato un'occhiata a quello che è il programma?
0: Il programma di oggi, perché poi naturalmente c'è il sito dedicato a Federicus, potete guardare il programma che è ricchissimo di appuntamenti, ma noi vi possiamo dire quello che accade questa mattina nel pomeriggio alle 12:30 in spettacolo e in piazza Matteotti alla corte di Federico II, arte della falconeria, grandi spettacoli di corte. Alle 13 piazza Duomo in festa, ci sarà un concerto alla cura di Arcana Culto. Alle 5 di questo pomeriggio ci sarà la partenza dallo stadio, il solenne corteo imperiale custodi del mondo. E poi vogliamo anche segnalarvi il Medioevo dei piccoli, già da questa mattina. Che cosa succede per l'area dedicata proprio ai piccoli? Ci sono gli antichi giochi, i giochi da strada, quindi tutto quello che era praticamente che si faceva in un tempo. Nel frattempo, nelle vie di Altamura, arrivate e potrete incontrare giullari, trovatori, artisti, gli artisti, poi i musici, gli sbandieratori, i timpanisti, gli antichi mestieri, i revocatori. C'è davvero tutto ricreato proprio per il Medioevo, per entrare, per farvi entrare nello spirito proprio di questa festa medievale.
2: Possiamo quindi dire che noi di Radio Serena stiamo mettendo le ali a questa 13ª edizione.
0: Lo so a che cosa ti vuoi collegare.
2: Non mi sballare l'intro, mi sono preparato 30 giorni per introdurre, come merita, questa novità di Max Pezzali che titola proprio Le

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Selene. Allora, come già vi abbiamo invitato a fare durante questa mattinata, controllate i nostri canali social, perché attraverso quelli riuscirete a capire, a vedere soprattutto quello che noi vi abbiamo in qualche modo raccontato, no? Ma lì poi ci sono le immagini per realizzare che cos'è Federicus in questa edizione 2026. Ma Altamura è tanto altro, perché ad Altamura potete venire perché ci sono dei musei da visitare, la cattedrale, i quattro quarti, perché Altamura ha questa tradizione di contrade di colori legati proprio all'appartenenza a questo o a quell'altro quartiere. E dal secondo anno di Federicus, per una scelta proprio artistica di colore, il centro è stato diviso proprio in quattro quarti e ciascuna parte è stata attribuita un'etnia, quindi latina, greca, ebraica, saracena, legata in vario modo a Federico II. Poi c'è la rete museale, c'è la cava dei dinosauri, ci sono i claustri, oltre alla cattedrale appunto di cui vi abbiamo parlato, il teatro Mercadante. Quindi, al di là di questi giorni, Altamura va visitata, perché ha un centro storico molto bello, però con un contorno meraviglioso da vivere.
1: Confermo Maria Rita. Intanto ci sono anche i salvatori di Vesci qui.
0: Oh, sì. Stefano.
1: Sì, no, nel senso che vogliamo ringraziare anche coloro che ci hanno fornito insomma tutto il supporto tecnico.
0: Ma non era questo il supporto tecnico.
1: Ma anche il supporto fisiologico. Diciamo, se la dobbiamo dire tutta, diciamola.
0: Il supporto tecnico. Sicuramente un grazie alla caffetteria, grazie ad Onofrio, ad Angelica, di Legna, che questa mattina stanno lavorando chiaramente
1: nel loro bar. Brave, belle.
0: Ma avrei voluto chiedere quanti caffè hanno fatto da quando avete aperto.
1: Glielo possiamo chiedere.
0: Una media.
1: Allora entriamo proprio nella loro caffetteria. Allora, quanti caffè? Parecchi.
0: Più o meno, una media di caffè.
2: Parecchi.
0: Ma siamo più
2: Oggi sì, domani saranno ancora di più.
0: Parliamo

0: Sono carichi.
1: Ebbene, così. Comunque, ancora grazie.
0: Vediamo l'ora che arrivi più gente.
1: E così sarà sicuramente. Poi una bellissima giornata, sarà un bel weekend. Stiamo vivendo l'ottobrata. Voi sentite boom boom boom boom boom boom.
2: Non è la canzone
1: corteo
2: della Lamborghini.
1: È il corteo.
2: No,
1: siamo proprio nei pressi del corteo che si sta svolgendo in questi momenti. Quindi probabilmente in sottofondo sentite. Andiamo ancora con la nostra musica. Siamo davvero agli ultimi minuti del nostro appuntamento di questo sabato.
2: Beh, devo dire che vi regaliamo sempre le canzoni più belle qui su Radio Selene. Andiamo a ripescare questo successo, arriva dritto dritto dagli anni 80. Che bella, Dancehall Days, One Chung.

0: Daisy, meravigliosi.
1: Mamma mia,
0: anni 80, ma qui ad Altamura è tutta un'altra epoca.
1: È vero, vero, vero. Diciamo, siamo nel Medioevo.
0: È tutta un'altra epoca. Allora io vorrei ringraziare chi ha coordinato un po' tutti gli incontri che abbiamo fatto questa mattina, ovvero la responsabile marketing Mary Cristallo. Un abbraccio, perché è una di quelle mine in giro sempre che non dorme mai, perché ovviamente organizzare tre giorni di Federico non è facile.
1: Anche perché Maria Rita, abbiamo detto, coordinare 1200 figuranti, 300 volontari e chi ne ha più ne metta, non è sicuramente cosa semplicissima.
0: Quindi grazie a lei, grazie a chi abbiamo incontrato, a chi si è reso disponibile, dal presidente al vicepresidente, le varie figure, perché comunque sono stati degli incontri bellissimi. Ricordiamo ancora che è tutto disponibile sui nostri canali social, o comunque lo sarà nei prossimi minuti. Grazie a Viviana Fasciano, che si è occupata proprio di questo.
1: Adesso andiamo avanti con la musica, perché abbiamo da ascoltare questo pezzo bello, c'è ancora del bel ritmo con Offenbach.

0: così chiudiamo la nostra diretta, il nostro passaggio da Altamura.
1: Sì, è stata una vera e propria passeggiata nel Medioevo che qui a Federicus, 13ª edizione, continua per tutto il weekend. Sono attesi tantissimi visitatori, come ogni anno, più di ogni anno.
0: Esatto, allora noi vogliamo ringraziare la nostra squadra tecnica a partire da Teo De Marinis, Dario Quagliarella, ancora grazie alla caffetteria per averci dato questo supporto tecnico, grazie a chi ha seguito e a chi ha scelto anche in questo sabato mattina Radio Silene. Noi continueremo a raccontarvi della nostra bellissima Puglia e ricchissima Puglia sotto il profilo degli eventi, quindi rimanete all'ascolto.
1: Beh,
0: e vi aggiorneremo.
1: Anche perché è sempre fare un viaggio multisensoriale, perché noi vi abbiamo raccontato, voi avete ascoltato, ma potrete vedere anche qualcosa di questa edizione sui nostri canali social e anche su quelli ufficiali.
0: Esatto, quindi Instagram e Facebook. Grazie a Stefano Alicchio.
1: Grazissimo, si può dire grazissimo a Maria Rita Minoia.
0: Buona domenica. No, che buona domenica. Ma oggi è sabato, però sembra domenica.
1: Qui è festa ad Altamura, è festa.
0: Vabbè, facciamo così. Buon weekend.
1: Buon weekend.
0: Ciao.

0: ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Questa è Radio Selene.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Seleni.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. E quanto affermato dal procuratore generale emiratino Al-Shamsi, citato dall'agenzia di stampa ufficiale UAM, le indagini sull'accaduto a bordo del volo proseguono.
1: Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per impedirle di integrarsi e stringere amicizie. È il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito, un 51enne connazionale residente in Val Samoggia, in provincia di Bologna. È emerso dalle indagini dei carabinieri di Crespellano.
2: Ha individuato la sua vittima in mezzo al caos delle strade di Marsiglia, messe a ferro e fuoco durante le violente proteste studentesche in Francia. Le si è avvicinato con cappuccio in testa e passamontagna per rendersi irriconoscibile. Ha azionato il suo spray e con un piccolo accendino ha trasformato il getto in un lanciafiamme ustionante. Un'arma pericolosissima puntata prontamente sul volto della passante. È stato arrestato e posto sotto custodia della polizia un 15enne ritenuto il responsabile del gesto.
1: Intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU, il ministro degli Esteri russo ha ribadito che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina.

0: Ucraina, a prescindere dalle circostanze. Attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro il settore energetico ucraino, con il lancio di 1000 missili contro le centrali. Un drone ha violato intanto lo spazio aereo lituano, l'allarme è poi rientrato. Mosca spinge per un'escalation e crea paura nelle nostre società. Prepariamoci a possibili attacchi, così l'alta rappresentante degli esteri europea, Kaya Kallas.
1: Nonostante la decisione di Eni e di altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto per famiglie e imprese resta pesante. Secondo le stime dell'ufficio studi della CGA di Mestre, rispetto allo stesso mese del 2025, la maggiore spesa arriverà a circa 1,1 miliardi di euro. A pagare di più saranno soprattutto le grandi aree metropolitane e i territori dove l'auto resta indispensabile per gli spostamenti quotidiani.
0: Formula 1, Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. L'olandese partirà in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton. Terzo Ajar, che però sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo. Scala terzo Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo, il GP domani alle 9.
1: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
2: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

questa è Radio Selenio. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2003.

spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Rivivi il 2019.
1: Imagínate tú y yo en la playa. La arena

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2000.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1978.

0: lì. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Radio Selene.
3: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
2: Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portati!

0: Questa è Radio Selene.
1: 1, 2, 3.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La persona speciale sta per compiere gli anni.
3: Adeloide!
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Auguri!
4: Grazie!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
4: Grazie, grazie!
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao!
4: Grazie mille, buona giornata.
5: A te, buon compleanno.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Stai ascoltando Radio Serene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Questa è Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

0: Nuovi infissi, nuova vita.
1: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
0: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
1: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
0: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
1: Seguilo sui social.
2: Radio Selene.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Questo è l'appuntamento di Rewind, un nuovo weekend che andremo a vivere insieme per raccontarvi quello che è accaduto su Radio Selene nella settimana che abbiamo appena lasciato. Come sempre ci divertiremo a rimettere indietro il nastro. Benvenuti o bentornati su Radio Selene.
0: Rewind.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.

0: Il nostro appuntamento di Rewind di questo sabato 3 ottobre si apre con Stefano Alicchio. Stefano è un nostro collega che potete ascoltare di solito nel fine settimana di Radio Selena, ed è proprio da lì che ripartiamo, perché lui ha aperto una parentesi su una serie televisiva che in questo 2026 compie 50 anni. Sto parlando di Charlie's Angels, e ha approfittato per chiedere ai nostri ascoltatori: ma qual è il vostro film preferito degli anni 80, 70, 90? Hanno risposto un po' di radioascoltatori, vi facciamo riascoltare alcune note vocali.
1: Non mi perdevo mai una puntata di quelle tre famose ragazze bellissime, Charlie's Angels.
2: Per me era Miami Vice e Supercar, non smettevo di vederlo.
3: Io ricordo con molto piacere quella serie TV Staschi e Dutch. Io ero Staschi.
4: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

rewind è proprio questo, il riascolto, i protagonisti, non soltanto tutti noi di Radio Selena che vi facciamo compagnia tutti i giorni, tutto il giorno, ma anche i radioascoltatori che ci mettono la voce, perché ci piace quando ci fanno ascoltare la propria voce. Ma non è finita qui, perché abbiamo il nostro lungo appuntamento fino alle 20.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Rewind.
1: Buon sabato a voi che ascoltate Radio Silene, a voi che state lavorando, a voi che avete il pomeriggio libero, a voi che magari vi state dedicando a qualcosa che non riuscite a fare in settimana. Portateci con voi, portate con voi Radio Silene.
2: Avevamo parlato

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Rewind. Rewind.
1: Nell'appuntamento di questo sabato apriamo una parentesi e facciamo entrare Gaia. Gaia la potete ascoltare dalle 15 alle 17 su Radio Selene, così è stato anche questa settimana, e ci ha raccontato di qualcosa che avviene nel Salento, Pompieropoli. Sentiamo un po' di che cosa si tratta.
2: E scendiamo verso sud, andiamo a Veglie, dove per un giorno i supereroi non hanno indossato i mantelli svolazzanti, no, ma caschetti da vigili del fuoco. Sì, perché c'è stata Pompieropoli, che nome carinissimo, la prima manifestazione educativa in collaborazione con i vigili del fuoco, che ha permesso ai bambini di scoprire il lavoro dei pompieri attraverso percorsi, giochi e prove pratiche. E qui tanti piccoli partecipanti si sono proprio messi alla prova, divertendosi e imparando contemporaneamente quanto siano importanti la sicurezza, la prevenzione e soprattutto il gioco di squadra. E se non vi basta questa dose di dolcezza, sì, perché non ci basta soltanto lo zucchero nel caffè a quest'ora, vi dico io, cioè hanno anche dato un bellissimo attestato speciale a questi bimbi da pompiere per un giorno, e hanno così coinvolto anche famiglie, volontari, istituzioni, con un'altra sorpresa molto apprezzata: un regalo di 200 libri per continuare a far viaggiare la fantasia anche dopo aver spento l'ultima sirena delle autopompe dei pompieri. Chissà se questa iniziativa prima o poi possa prendere forma in altre province e città della Puglia. Io la trovo una cosa molto bella. E voi?
0: Rewind.
3: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saper

0: In questa nostra prima ora abbiamo già ascoltato delle voci dei nostri radioascoltatori. Ci piace, lo dicevo, no? Quando diventate protagonisti. Ancora una volta i nostri ascoltatori sono stati protagonisti in occasione della puntata della Fiera del Levante domenica scorsa a Bari. C'ero io, c'era Stefano Alicchio, ed essendo nel mondo di Gruppo Marino, quindi delle auto, abbiamo così cercato di capire: ma voi avete mai fatto l'amore in macchina? Perché in macchina si fanno tante cose, eppure quello. Ascoltate questa nota vocale di Vito di Ceglie Messapica.
1: Nella 500, nell'Opel Corsa vecchia, nell'Opel Agila, nell'Audi A4, nella Fiat Panda.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è

0: Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
1: Sarebbe Amam Halamami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
2: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto

0: di Monaco, la prima volta di un presidente della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo. Il capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
1: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
2: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte di due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dell'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.
0: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo tre mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
3: Radio Selene.

Saremo insieme fino alle 20. Buon sabato, questo è l'appuntamento di Rewind insieme a Maririta, ma non soltanto, perché sono circondata dai miei colleghi che ascolteremo tra poco. Adesso tocca a me farvi riascoltare qualcosa che vi ho raccontato questa settimana di una lite, in realtà l'ho definito scazzo, tra Michele Zarrillo, protagonista musicale della Sagra della Zampina San Michele di Bari, e il sindaco. Cos'è successo? Vi siete persi questo video virale? Ve lo racconto io. Nel fine settimana, tra le tante cose, si è anche svolta la Sagra della Zampina a San Michele, e non è tanto la festa in sé per sé che ha fatto notizia quanto questo scazzo, ecco, come dire, che c'è stato tra l'ospite musicale Michele Zarrillo e il sindaco. Michele Zarrillo era lì che cantava sul palco e ad un certo punto ha redarguito una persona che era sotto il palco dicendogli: mi metti ansia, non puoi stare lì, può succedere qualcosa di grave. Quella persona era il sindaco, che era lì proprio in quanto primo cittadino addetto anche alla sicurezza. Quindi lui spiega: ero lì perché quello è un punto strategico, cioè avevo sotto controllo tutta tre punti della piazza e c'erano tantissime persone naturalmente, quindi se le sono mandate a dire, come dire, tra i social, per questo video che naturalmente poi ha fatto il giro del web. Quindi Michele Zarrillo che lo rimprovera, continua a dire: mi metti ansia. Vabbè, Michele Zarrillo, chi ha incontrato mai una volta Michele Zarrillo nella propria vita, sa che caratterialmente è un tipo molto molto ansioso, quindi questo lo posso capire, però non aveva capito di chi si trattasse, tant'è che ieri ha fatto un post sui social, un video dove ha chiesto scusa al sindaco, perché il sindaco poi, come si fanno i bambini, no, io di qua non mi muovo, io di qua non mi muovo, non me ne vado, non mio, come è successo a Bisceglie un po' di settimane fa con l'assessore allo sport, vabbè, un'altra cosa, però il sindaco, io di qua non mi muovo, anzi mi deve chiedere scusa, e così è successo praticamente le scuse. Tra l'altro Michele Zarrillo sul palco dice: quando è San Michele? Non sapeva neanche del suo onomastico. Oggi, quindi auguri a tutti coloro che si chiamano Michele, Raffaele e Gabriele, i Santi Arcangeli. Tanti auguri di buon onomastico da parte di Radio Selene. Rewind.

0: più.
1: Quello che ascoltate su Radio Selena nell'appuntamento di Rewind è possibile riascoltarlo anche attraverso la nostra sezione podcast, e lì trovate tutto, trovate le informazioni, trovate il B-Day, trovate insomma un po' il nostro mondo, e quindi fate riferimento al nostro sito radioselena.it o scaricate l'app. Ecco, approfitto per ricordarlo, potete scaricare l'app mobile sul vostro cellulare, è gratis e ci portate sempre con voi.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
7: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
8: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
9: Sì.
8: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
10: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
8: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
11: No, vabbè.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
11: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
2: Questa è Radio Selene.

0: pochino di tempo da stare insieme in questo sabato, mentre voi fate le vostre cose, noi vi facciamo riascoltare che cosa abbiamo raccontato nella settimana che è appena passata, qui su Radio Selene.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: argomento trattato in questa settimana su Radio Silene che vi riproponiamo: che cosa non sopportate al mattino se vi svegliate presto? Cioè proprio qual è la cosa che non sopportate al mattino quando vi svegliate presto? Sentiamo la voce di un mattiniero.
1: Io l'unica cosa che non sopporto la mattina appena sveglio a casa che devo andare a lavorare.
2: Rewind. Come si

0: Abbiamo quasi terminato la puntata di questo sabato di Rewind. Torneremo naturalmente domani a farvi ascoltare altre cose. Adesso tocca Ilia. Ilia la potete ascoltare tutti i giorni su Radio Selene al mattino tra le 9 e le 11. E questa settimana ci ha svelato che se per caso avete problemi con la glicemia c'è una soluzione: mangiare con una persona cara. Ascoltate.
1: Vi ricordate quella canzone che fa "Aggiungi un posto a tavola"? Sì, che c'è un amico in più e a quanto pare non è soltanto una bella canzone, ma potrebbe addirittura essere un consiglio anche per la nostra salute. Perché dico tutto questo? Perché una ricerca pubblicata su una rivista scientifica ha osservato qualcosa di davvero curioso, se vogliamo. Allora, questo studio dice che mangiare insieme a una persona cara può influenzare persino la risposta del nostro organismo al cibo. Dunque, i ricercatori hanno fatto consumare ai partecipanti lo stesso pasto. Ebbene, lo hanno fatto una volta da soli e un altro in compagnia di una persona con cui avevano un forte legame affettivo. E che cosa hanno osservato? Che quando si mangiava in buona compagnia, il picco della glicemia dopo il pasto risultava mediamente più basso e il recupero più rapido. Attenzione però, non significa che una bella chiacchierata sostituisca una dieta equilibrata o eventuali terapie. Dai, hamburger, patatine, ketchup, no? Assolutamente no. Questo studio invece ci racconta qualcosa di più sottile. Le relazioni sociali possono dialogare anche con il nostro corpo. Ciò sta a significare che la prossima volta magari che avete voglia di invitare qualcuno a pranzo o a cena, mi raccomando che sia una persona alla quale siete veramente molto affezionati.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Onda finisce qui, grazie a chi ha scelto di stare con noi di Radio Selene. Io vi do appuntamento a domani, sempre alle 18. Buona serata da Maria Rita.
1: Rewind. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle

0: Grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
3: Radio Selene.
2: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
3: Vivi e Rivivi.
2: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, sono commossa.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1999.

0: te.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2011.
3: Per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

0: it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story right now.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 1980.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selecta.